0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa.

0: lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
1: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: L'unico limite è non averla. Unica radio.
5: Unica radio.
4: Ah, oh, oh, yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Sempre con te, la radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
2: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: Raccontiamo
4: la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: onda che cambia.
1: Unica radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Noi due siamo bravi.

0: su una moto, la bellezza.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio, emozione unica.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città che cambia.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie sparse come

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: @unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: No, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 e 2 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: This is Topic and you're listening to

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7 in punto. Questa è Unica Radio.
2: Hola, mi gente.

0: tutto tranne voi due deficienti lì.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
1: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: Musica Radio.
1: Le 7:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito, che ha poi chiamato le forze dell'ordine che lo hanno fermato. La dinamica non è ancora chiara. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio, annullati tutti gli eventi in programma. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Trump, secondo i media stranieri, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Il ministro della difesa ucraino Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La decisione dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Sviridenko. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni in Europa in carica e si giocherà domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.
6: Mamma.
7: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Luchino. And you're listening to my new song, State of Mind. State of
3: Mind. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
4: Ciao, sono Cristina, studio tossicologia e vi presento Sono così indie dallo Stato sociale.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.
5: Sono così indie che il blog è fuori moda. Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
6: Neanche di Panorama.
7: No, proprio dell'Espresso.
5: Sono

0: vuol dire che è bravo.
1: Molto bravo.
0: Sono così indie che il mio nome su Facebook è il nome della mia band. Anzi no, è il nome del mio progetto hardcore parallelo, Giorgio Gapper versus Luigi Tecno. Sono così indie che con la musica non ci arrivo a fine mese, ma i soldi per la bamba e i Bloody Beetroots invece ce li ho sempre.

e soprattutto sfiga. Solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Atteso in mattinata il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1 e 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Schlein contro Meloni fischietta come se non fosse successo niente. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Rogero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Soddisfatte le parti civili, Salvini chiede la grazia a Mattarella. È una condanna ingiusta. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti nella zona orientale della città. Ieri la visita a Kiev della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Esplosioni anche a Teheran. L'esercito giordano annuncia invece di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'albiceleste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.

0: è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Oh, oh yeah!

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9:01.

0: puntata.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Però ti voglio bene.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: La città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio. Dio.
9: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
10: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore, siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice, ogni giorno.
8: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
11: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, studio di ingegneria civile, vi presento dopo mezzanotte di Il Genio.
11: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Ponte Morandi, oggi la prima sentenza dopo 284 udienze. 58 imputati e 112 capi d'accusa nel processo per la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Sempre altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Il CENTCOM afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. I Pasdaran colpiscono una base americana in Giordania e promettono: colpiremo le infrastrutture della regione se Trump darà seguito alle minacce. Oggi il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1, 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albi Celeste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. E una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Le 9 e 43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura CONI FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France. Soren Fenixold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Koji che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 10 e un minuto.
2: This is Carson and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città

0: dimmi perché io.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
1: Questa è Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato composto nel 95 e parla di un tema in cui diversi di noi si saranno potuti ritrovare, ovvero sentirsi bloccati in una relazione d'amore infelice che ti porta a fingere di essere qualcosa che non sei. Il titolo fa riferimento all'area est di Londra in cui doveva venir costruito un distretto business mai terminato che fu poi riempito di piante artificiali. Lei sembra la cosa vera, ha il gusto della cosa vera. Il mio falso amore di plastica, ma non posso resistere al sentimento. Potrei andare via attraverso il soffitto, se solo mi girassi e corressi, e ciò mi infastidisce, se solo potessi essere ciò che tu vorresti. Queste sono le parole di Thom Yorke nel brano che state per ascoltare, Radiohead, Take Plastic Trees.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Legge elettorale. Oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Ieri la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, con tanto di franchi tiratori. Le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuori sede. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. C'è una persona leggermente ferita. È un'addetta delle pulizie che è riuscita ad uscire dall'edificio prima del crollo. Almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Continuano le operazioni di spegnimento. Un atto dovuto in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame medico legale per chiarire le cause della morte. Lo sport. World Rugby usa il pugno duro contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 partite dopo le critiche all'arbitraggio nel KO con gli All Blacks. Salterà la sfida con l'Australia e il test di novembre contro il Sudafrica. È già partito il ricorso della Feder Rugby. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: tu.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1974.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio, app.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11:03. Unica Radio.
2: Hey, this is Alex Parker.
3: This is Milan Gabris.
2: And this is our new track, Insecure.
1: La città che

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello Scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
9: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: It's fucking Trey Wayne, King New York, looking for Queen.
2: You got the right one. Let these

0: Unica Radio. Le 11:33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Una donna, addetta alle pulizie, è rimasta lievemente graffiata. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. Sono iniziate intorno alle 9:40 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale. Dopo il voto finale, il testo passerà poi all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota, con i deputati in arrivo alla spicciolata. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. Calcio: dopo la vittoria contro l'Inghilterra e la qualificazione alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha celebrato il traguardo sui social della sua Argentina. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Amareggiato invece Tuchel: nessuno vuole giocare la finale per il terzo posto, le parole del CT dell'Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore e la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa baraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio app.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
5: Unica Radio.
9: Raccontiamo
10: la città.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovato anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che ho streamer, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano in Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere, perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa. Anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo, intendi questo più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto,
1: è una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo. Allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte. Le trovate su tutte le piattaforme? Assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo. Però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però... stai lavorando, sta uscendo
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sì, esatto. Quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, vi penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi everyone, this is my new song, Blessings for the Heart. My name is Siwoe, and you're listening to your favorite radio.
3: Unica Radio.
2: Enjoy.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Le 12:32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. E il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Caos in aula, cartelli delle opposizioni. È una truffa, Meloni è fallito, andate a casa. Una parte del palazzo del Tribunale di Bolzano è crollato all'alba. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del cedimento presenti 3 persone. Lievemente graffiata una donna, addetta alle pulizie. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali, ma il governo non risponde alla denuncia dell'ANM. Ed il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Seri Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Intanto un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Escalation in Medio Oriente, oltre 300 persone sono rimaste ferite e 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Teheran avverte, gli Stati Uniti rispettino il memorandum, è l'unico modo per riaprire Hormuz. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso. Da lunedì in arrivo il calo termico. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa 28.000 euro. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura CONI FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France. Søren Fersgaard trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kocik che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8.30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
0: Unica Radio.
10: App.
11: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, I'm Hip Hale and you're listening to my new song, Straight to My Heart.
3: Straight to my heart.
2: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia DIA.
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il Corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di Bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: Yo guys, it's Marco Generani here and you're listening to our track Not Enough on your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: shall I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: La città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula prima del voto, Meloni ha tradito italiani ed alleati, l'attacco di Elie Schlein. Il Quirinale non sarà mai Colleoppio, aggiunge Giuseppe Conte. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano e il ministro Crosetto, così come Salvini, parla di ingiustizia. Il centrodestra avvia una raccolta firme per la grazia. Grande shock a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il cedimento di questa mattina all'alba è partito dal quarto piano. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Lievemente ferita una persona. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente Bortolotti. Serhii Koretskiy, ex capo di Naftogaz, è il nuovo premier ucraino, ma il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky scatena le proteste di piazza. Il premier britannico dimissionario Starmer in visita a Kiev, dove migliaia scendono in piazza contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze a base della matematica. I dati arrivano dal rapporto Invalsi 2026 presentato alla Camera. Positivo il trend di diminuzione dell'abbandono scolastico. Si è attestato all'8,2% nel 2025 e secondo le stime Invalsi potrebbe scendere al 7,3% nel 2026. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Voce Unica Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo di questo, più o meno?
2: No, sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno, sicuramente potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi, live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, what's up? This is Joe.
5: This is Kevin.
6: What's up? This is Nick and we're the Jonas Brothers.
7: We're the Jonas Brothers.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14:03.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che state per ascoltare nacque nel 1971 e fu creato da un gruppo musicale rock statunitense nel 65. Il gruppo si trovava nello studio di registrazione quando il cantante si mise ad improvvisare cantando il testo di una vecchia canzone dal nome Ghost Riders in the Sky, che velocemente cambiò nel titolo di questa canzone. Cavalieri della tempesta, dentro questa casa siamo nati, dentro questo mondo siamo stati gettati, come un cane senza un osso, un attore fuori a noleggio, Cavalieri della Tempesta. State per ascoltare Riders on the Storm dei Doors.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di ASPI e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Mario Roggero, il gioielliere, condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia di Mattarella. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. A dirlo sono le stime del rapporto Invalsi che oggi ha presentato alla Camera il report 2026. La buona notizia è che prosegue il trend positivo in merito alla riduzione della dispersione scolastica. In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita.
2: Gratuita! Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi. L'ex di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. L'ex direttore Vigilanza MIT Coletta è stato condannato a 5 anni. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per chiedere la grazia. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula poco prima del voto. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato, infine, che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Unica Radio.

0: cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, Forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio. La radio che ti fa sentire
7: unica.
8: Come te.
9: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
11: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovato anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo, intendi questo più o meno?
2: No, sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso, alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, hey, this is Nevala and this is our new track, Lover in the Dark.
5: Unica Radio, la

0: OGR Cultura dell'Agenzia DIDA.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: tuoi.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andiamo ad ascoltare risale al 1999 ed è una ballata melodica, caratterizzata da un riff orecchiabile nell'incipit e da alcuni assoli particolari. Secondo alcuni, il testo celebra il tema della rinascita e nella fattispecie quella del chitarrista della band che aveva lasciato il gruppo nel 92 a causa della dipendenza da eroina, prima di disintossicarsi e riunirsi alla band. Una cicatrice nella carne che avrei voluto tu vedessi, un uomo sarcastico lo sa. Chiudi gli occhi e io ti darò un bacio, perché con gli uccelli condividerò questa vista solitaria. Pingimi contro il muro, giovane ragazza del Kentucky in reggiseno push-up. Farò del mio meglio per leccare il tuo cuore e assaporare la tua salute, perché con gli uccelli condividerò questa vista solitaria. Speriamo abbiate qualcuno con cui condividere questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Rogero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Ancora morti sul lavoro in Italia, solo oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Monte Sano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattinata un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo a Treviso. Crollata questa mattina all'alba una parte del tribunale di Bolzano, il cedimento del palazzo che risale al ventennio ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono andate distrutte diverse aule e uffici. Sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals dei Volleyball Nations League. Osaka, gli azzurri si impongono per 3-0. Dopo il turno di riposo, gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi guys, this is Siadu.
3: Hey, what's up? This is Volbex and now we are listening to my new track Dale together with Siadu. On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao ragazzi, sono Daniele, studio scienze politiche e questa è Un po' esageri dei Verdena.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: plusvalenze fittizie. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
0: Leggera, gratuita.
8: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
8: Unica.
0: Unica Radio. App.
9: On my soul, this life is cold without my dog in it. Understand we gotta grow, but being authentic. This friendship had my all in it. Rich or poor, we was all with it. Was all with it. Felt lost in it. Chase a dream, so we all win it. We all win it. We all win it. It was me and you, it was none above us. Our back was gotten, couldn't nothing touch us.
10: Nothing touch us.
9: Yeah. I love my brothers till we up above us. If not for y'all, I'd be stuck with suckers. The love forever, so we stuck together. Make the call, then it's up a notch. Never love forgotten. If they love us not, got us up beside. If it's us.

0: mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

0: Unica Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18:02.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hi, this is Dani Roma and Marix. You're listening to your remix of Marianella by Eugel, Merck & Cremont, Lirico e La Casa.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi. È arrivata la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Ispea, Michele Donferri, Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà. Condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina in via Nizza, Giovanni Zippo, ex guardia giurata di 41 anni. Nell'esplosione perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Domani saranno 16 le città con allerta massima. Il calcio: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Paladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zeekr X RAD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km orari. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,2 a 1 a 13,8 a 1, grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single Smoke the Pain Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Vado, che ho lezione di tango.
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica
5: Radio, app.

0: Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora al centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque e ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.
2: La città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane, lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento, che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto, con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
27: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
28: Unica Radio.
27: App.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Eccoci qui, dove finisce il mito e inizia la leggenda, per parlare della leggenda. Siamo nel 1932, siamo a Kingsland, nella contea di Cleveland, perché è proprio lì che il sangue degli Indios si unisce a quello del country e del rock, dando vita a Johnny Cash.

Because you're mine, I walk the line. All'anagrafe John Ray Cash, Johnny nacque il 26 febbraio 1932 a Kingsland, un piccolo paesino che oggi conta 400 abitanti nello stato dell'Arkansas. L'infanzia di Cash non fu sicuramente facile. La sua era una famiglia di contadini, i figli erano numerosi, e quando all'età di 14 anni vide morire uno dei suoi fratelli dopo un tragico incidente domestico, fu colto da un forte shock. Il piccolo Johnny crebbe sempre rinchiuso in se stesso, tra religione e senso di solitudine, nell'introspezione che lo portò ad appassionarsi alla musica, ai brani folk e country che allora ascoltava dall'emittente radio di Nashville e maturando il piacere di scrivere storie e racconti. Da questa situazione imparò ad apprezzare la chitarra, lo strumento che lo accompagnerà poi per tutta la vita e ne farà un simbolo della cultura musicale e sociale. Una volta ottenuto il diploma nel 1950, John Ray Cash fece ufficialmente domanda per entrare nell'aviazione americana, arruolandosi nell'US Air Force. Il ragazzo dimostra grande attitudine nell'imparare il codice Morse. Viene così inserito nello squadrone radiomobile, con sede in Germania, dopo aver completato l'addestramento tra Texas e Mississippi. John Ray in Germania conosce uno stile di vita più smodato. Il fumo, il caffè e l'alcol entrano a far parte della sua quotidianità. Meno le donne. Era fedele alla ragazza della sua adolescenza, la giovane Vivian Liberto. In questi anni acquista una chitarra acustica con cui prende subito confidenza e grazie alla quale inizia il suo sogno di ascesa nel mondo della grande musica. Sotto lo pseudonimo di Johnny Dollar, Cash inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Si sposta molto, la vita da soldato gli permette di visitare molte delle capitali d'Europa, situazione che sfrutta per crescere culturalmente e personalmente prima del congedo, avvenuto con onore il 3 luglio del 1954. Una volta tornato in patria, si impegna subito a mettere su un complesso con Marshall Grant e Luther Perry, due suoi vecchi amici, ma soprattutto occasione di rivedere la sua Vivian, con la quale decide di sposarsi il 7 agosto del 54. Love is a burning thing, and it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Nel 54 Cash e Vivian si trasferiscono a Memphis, in Tennessee, dove Johnny vende elettrodomestici porta a porta mentre studia per diventare annunciatore radiofonico. Alla sera si ritrova con il chitarrista Luther Perkins e con il bassista Marshall Grant per suonare il gospel. Insieme ai due forma la band Johnny Cash and the Tennessee 2, successivamente ribattezzati Tennessee 3 dopo l'arrivo del Vesta Holland. Ottiene il primo contratto discografico nel 55 con la Sun Records di Memphis, che tra l'altro era la stessa etichetta discografica di Elvis Presley. Incide quindi i primi singoli, tra cui Cry Cry Cry e Folsom Prison Blues. È nel 57 il primo solista dell'etichetta Sun a pubblicare un long playing, Johnny Cash with his hot and blue guitar. La sua voce basso britonale, profonda nonostante la giovane età, lo stile di scrittura che, pur restando ancorato alla tradizione country, riusciva ad interessare anche il pubblico del rock and roll grazie a sonorità spesso vicine al rockabilly e a testi che trattavano di contrasti generazionali, amori impossibili e malinconici e ribelli, ne decretano poi il successo in patria che ne esplode clamoroso. Il 4 dicembre del 1956, qualche tempo dopo il passaggio alla RCA Records, Elvis Presley si recò a salutare il produttore Sam Phillips ai Sun Studios, mentre Carl Perkins stava registrando nuove canzoni con Jerry Lee Lewis, che lo accompagnava al pianoforte. Anche Cash si trovava nello studio e i quattro diedero inizio ad una jam session improvvisata. Phillips non si lasciò scappare l'occasione di registrare la sessione che riuniva insieme le quattro giovani stelle e le registrazioni, circa metà delle quali consistevano in esecuzioni di brani gospel, furono pubblicate anni dopo con il titolo Million Dollar Quartet. Dalle registrazioni, dalla durata complessiva di circa 70 minuti, la voce di Johnny Cash non è quasi mai riconoscibile. Alcune fonti dicono perché Cash abbandonò così subito la seduta, ma lo stesso Cash, nella sua autobiografia, afferma di essere stato presente a tutta la registrazione, ma di aver cantato lontano dal microfono in una tonalità più alta del suo solito per accordarsi a quella di Elvis. Nel 60, il passaggio alla Columbia, dove incide un album gospel, Hymns by Johnny Cash, progetto che aveva in mente di realizzare la Sun Records, ma che Phillips gli aveva sconsigliato. Il successo un impatto devastante sulla sua fragile psiche. La frenetica attività porta Cash a fare uso di stimolanti e anfetamine per reagire allo stress dei tour e di conseguenza a sonniferi per riuscire a dormire. Il musicista annullò numerosi concerti a causa di questi abusi. A ciò si aggiunsero problemi familiari, dipendenza da droghe e guai giudiziari.

Con il procedere della carriera negli anni 50, Cash iniziò a bere alcolici in maniera smodata e sviluppò una dipendenza da anfetamine e barbiturici. Cash ricorreva alle anfetamine per restare sveglio durante le tournée e per sopportare gli stressanti ritmi del mondo del business della musica. Anche se si trovava spesso in uno stato di perdita del controllo, la frenetica creatività di Cash in questo periodo non subì rallentamenti, gli fornì diversi successi da classifica. La sua versione di Ring of Fire raggiunse la vetta delle classifiche country ed entrò nella top 20 dei singoli pop statunitensi. Nel giugno del 65 il suo camper prese fuoco mentre si trovava a pesca con il nipote Damon Fielder in California e l'incendio bruciò circa 283 ettari di parco e quasi lo uccise. Cash dichiarò che l'incendio era scaturito da un guasto meccanico al tubo di scappamento del camper, ma le autorità locali lo accusarono di aver acceso un fuoco per riscaldarsi e che la situazione gli fosse sfuggita di mano. Sebbene Cash coltivasse consapevolmente la propria immagine da fuorilegge, non scontò mai una pena definitiva in carcere. Finì in cella per ubriachezza molesta e possesso di droga svariate volte, ma non ci rimase mai più di una singola notte. Il problema più grande con la legge lo ebbe durante il tour del 65, quando il 4 ottobre venne arrestato dalla squadra narcotici a El Paso, in Texas. Gli agenti sospettavano che stesse importando eroina dal Messico, ma invece gli trovarono 688 pastiglie di anfetamine e 475 tavolette di tranquillanti nascoste nella custodia della chitarra. Gli agenti della dogana federale lo arrestarono e lo rinchiusero nel carcere locale. Il giorno dopo, Cash apparve di fronte al giudice e fu accusato di aver intenzionalmente introdotto droga nel paese e di averla nascosta. Fu rilasciato dietro pagamento di una cauzione di $1,500 in attesa del processo. Due mesi dopo si presentò al Paso per dichiararsi colpevole di detenzione illegale di droghe. Un secondo arresto avvenne l'11 maggio del 65 a Starkville, nel Mississippi, per vagabondaggio ed essere entrato in una proprietà privata senza autorizzazione, nell'atto di cogliere fiori di notte nel giardino di un'abitazione privata. Nella metà degli anni 60 la sua dipendenza dalle droghe raggiunse l'apice e il conseguente comportamento distruttivo portò il divorzio dalla prima moglie. L'ultimo arresto subito da Cash ebbe luogo nel 67 a Walker County, in Georgia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto mentre trasportava una borsa piena di tranquillanti. Cash cercò di corrompere l'agente di polizia accorso sul posto, che però rifiutò il denaro e lo arrestò per tentata corruzione di un pubblico ufficiale. Trascorse la notte in carcere a Lafayette, in Georgia, venendo rilasciato il giorno seguente. Nel 1968, dopo aver tentato il suicidio mentre era sotto effetto della droga, ebbe una sorta di risveglio spirituale e decise di farla finita con le pillole e l'alcol. Nel tentativo di disintossicarsi, gli fu d'aiuto la vicinanza di June Carter, con la quale si sposò il 1 marzo del 1968. Nello stesso periodo riscoprì anche la propria fede in Dio, frequentando assiduamente la chiesa del reverendo Jimmy Rogers Snow, figlio della leggenda country Hank Snow, a Nashville. Secondo l'amico di lunga data Marshall Grant, nel 68 Cash non smise completamente di assumere droghe. Tuttavia, ridusse di molto il consumo delle stesse e a partire dal 70 restò pulito per 7 anni di fila. Nel 77 ricadde nel consumo di anfetamine. Nell'83, divenuto nuovamente tossicodipendente, si ricoverò nella clinica Betty Ford per disintossicarsi. Restò in seguito fuori dalla droga per alcuni anni, ma nell'89 dovette nuovamente ricoverarsi. Nel 65, Cash e June Carter apparvero allo show televisivo di Pete Seeger, Rainbow Quest, nel quale spiegarono il loro attivismo a favore dei nativi americani. Incise quindi un brano, ma la Columbia, etichetta con la quale Cash era sotto contratto, si era opposta all'idea di includere tale brano nel prossimo album dell'artista. Il fatto che Cash cantasse canzoni sulla tragedia del popolo nativo americano e sulla violenza contro di esso contrastava vivamente con l'ambiente mainstream della musica country degli anni 50. Ma nel 64, grazie al successo riscosso dal precedente album, I Walk the Line, Cash poté finalmente permettersi di registrare e pubblicare l'album Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Il disco contiene canzoni che parlano di varie tribù indiane e delle violenze commesse contro di esse dai conquistatori bianchi. Cash scrisse 3 canzoni da solo e una insieme a Johnny Horton, ma la maggior parte delle canzoni di protesta furono composte dall'artista folk Peter LaFarge, che aveva conosciuto a New York negli anni 60. Il singolo estratto dall'album The Ballad of Fear Heights non venne trasmesso dalle stazioni radio di destra e la casa discografica non fece nessuna promozione al disco. In risposta al boicottaggio, il 22 agosto del 64, il cantante pubblicò una lettera aperta sul Billboard Magazine, definendo l'industria discografica codarda. Cash si occupò personalmente della promozione del singolo e utilizzò la sua influenza personale presso i vari disc jockey così da permettere alle canzoni di arrivare alla terza posizione nelle classifiche country, mentre l'album raggiunse la seconda posizione in classifica. Nel 1966, in risposta al suo attivismo, il cantante divenne membro onorario della Nazione Seneca. Nel 68 tenne un concerto nella riserva indiana Rosebud, posta nei pressi del luogo storico del massacro di Wounded Knee, al fine di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola. Ira hate.

0: Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Verso la fine degli anni 60 si trasferisce a Nashville, dove tenta di cambiare vita e dove sposa nel 68 June Carter, che nel 63 aveva scritto insieme a Merle Cleagor la canzone Ring of Fire, brano poi registrato da Anita Carter, sorella di June. Cash l'ascoltò e dichiarò in una radio che se entro 6 mesi dall'uscita non avesse riscosso il meritato successo, l'avrebbe reinterpretata e modificata in quanto riteneva che la canzone fosse molto pregevole. Ring of Fire oggi è ritenuto uno dei suoi più grandi successi. 2 anni più tardi la coppia avrà un figlio, John Carter Cash. La versatilità nell'interpretare ballate, gospel, blues, country e rockabilly e l'incisività delle sue composizioni ispirate alla vita e al lavoro quotidiano fanno di Cash un vero e proprio punto di congiunzione tra la tradizione, il country moderno e il pop commerciale. A quegli anni risale la collaborazione con il cantante Bob Dylan, nata da stima e ammirazione reciproca, con cui incide 20 canzoni che appariranno nel bootleg Big River, The Nashville Session, tra cui il brano Girl from the North Country, che apparirà nell'LP Nashville Skyline di Dylan. Nel biennio 68-69 pubblica i celebri album Johnny Cash at Folsom Prison e Johnny Cash at San Quentin, entrambi gli album dal vivo registrati all'interno di carceri di massima sicurezza di fronte a un pubblico di detenuti, riscuotono un enorme successo di critica e pubblico. At San Quentin include il singolo di successo A Boy Named Sue, che raggiunge la vetta della classifica country e la seconda posizione nella classifica pop statunitense. La versione della canzone pubblicata su singolo venne censurata eliminando alcuni termini ritenuti sconvenienti. Nel 69 Cash eclissa addirittura i Beatles negli Stati Uniti, vendendo 6,5 milioni di copie di dischi. Nel 72 Cash si esibisce nella prigione di Österaker in Svezia. L'album live Österaker venne pubblicato nel 73, ma non riscuote il successo dei suoi predecessori. Nel 76, un ulteriore concerto in carcere, questa volta presso la Tennessee Prison, viene firmato per la trasmissione televisiva. Il concerto verrà pubblicato postumo dopo la morte di Cash con il titolo A Concert Behind Prison Walls. Dal 69 al 71, Cash conduce il suo personale show televisivo sul canale ABC. In ogni puntata aprono per lui gli Staple Brothers, la Carter Family e la leggenda rockabilly Carl Perkins. Sono anch'essi parte dell'abituale entourage del programma. Inoltre, puntata dopo puntata, Cash invita allo show svariati nomi celebri del music business in qualità di ospiti, inclusi Neil Young, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Neil Diamond, Johnny Mitchell, Kenny Rogers, James Taylor, Ray Charles, Roger Miller, Roy Orbison, Derek and the Dominos e Bob Dylan. Durante questo periodo contribuisce alla colonna sonora del film Lo Spavaldo, nel quale recita Robert Redford, Michael Jed Pollard e Lauren Hutton. The Ballad of Little Faust and Big Halsey, scritta da Carl Perkins per il film, riceve una nomination ai Golden Globe. Altro artista che beneficiò dell'esposizione mediatica allo show fu Kris Kristofferson, che all'epoca stava iniziando a farsi un nome come cantautore. Durante un'esecuzione dal vivo del pezzo di Kristofferson, Sunday Morning Coming Down, Cash si rifiuta di cambiare le parole del testo come da indicazione dei dirigenti del network e cantò il brano senza omettere i riferimenti alla marijuana. In questo periodo Cash inizia a modificare il proprio aspetto, smette di imbrillantinarsi i capelli e si ricotona. Inoltre comincia a indossare i completi meno sobri ed austeri, diversificando il suo guardaroba in funzione della nuova veste di star televisiva. Lo show venne cancellato nel 71. L'ultima puntata andò in onda il 31 marzo. Nonostante i risultati più che dignitosi, il programma venne cancellato perché la ABC, su pressione degli sponsor, era alla ricerca di un pubblico maggiormente sofisticato e decise di focalizzare l'attenzione su show dall'ambientazione più giovane, moderna e urbana. Per fare spazio a queste nuove produzioni, tutti i programmi a tema campestre furono cancellati in contemporanea. L'operazione divenne nota come il nome Purga Rurale.
2: Little Faust and Big Halsey, men and their machines, motorbike racing was the game, always pushing on for one more win. It takes nerve to take that curve, nerves of steel climbing that hill, twisting

E riprendiamo il nostro viaggio qui su Unica Radio con un Johnny Cash che si vede cancellato il suo show televisivo. Ma ciò nonostante, nell'inizio degli anni 70 cristallizzò la propria immagine pubblica come The Man in Black, l'uomo in nero. Nei concerti si esibiva regolarmente vestito di nero. In questo modo di vestire era in netto contrasto con gli sgarcianti costumi colorati e i capelli da cowboy indossati dalla maggior parte dei cantanti country dell'epoca. Nel 71 scrisse a proposito la canzone Man in Black per spiegare il suo stile d'abbigliamento. A parte le ragioni politiche, Cash disse che anche semplicemente gli piaceva il nero e che era il colore più pratico da indossare sul palco, soprattutto quando si esibiva spesso in chiesa a inizio carriera. Nel 71 interpreta A Gunfight, Quattro tocchi di campana, film western con Kirk Douglas, poi partecipa a The Gospel Road, la pellicola basata sulla figura di Gesù Cristo, e compare nella serie televisiva Il Tenente Colombo con Peter Falk in un memorabile episodio dal titolo Swang Song, in italiano Il Canto del Ciglio, dove impersona un cantante country folk dal nome Tommy Brown, che ha molto della sua biografia. Anche la produzione musicale è di alto livello e mantiene Cash ai vertici delle classifiche con album come What is Truth, Man in Black e Flesh and Blood. Pubblica un'autobiografia nel 75, Man in Black, che ottenne una vendita di 1.300.000 copie. Sul finire degli anni 70, la popolarità di Cash e il numero dei suoi successi iniziarono a diminuire. Grazie alla sua amicizia di lunga data con il predicatore Billy Graham, fu questo un periodo di grande favore religioso nel quale egli continuò a proporre regolarmente brani gospel e canzoni religiose, durante i concerti e in molti dei suoi dischi dell'epoca, sebbene nel 79 la Columbia si rifiutò di pubblicare il doppio album gospel A Believer Sings the Truth, che finì per essere distribuito dalla Cashet Records, etichetta sussidiaria della Columbia. Anche se il suo show era stato cancellato dalla programmazione del 71, Cash continuò ad apparire in televisione. Nel corso degli anni stabilì rapporti di amicizia con svariati presidenti in carica degli Stati Uniti, da Richard Nixon a Jimmy Carter, a Ronald Reagan e a George W. Bush. Quando venne invitato alla Casa Bianca, per la prima volta nel 1970, i collaboratori di Nixon gli chiesero di suonare Hoke from Muskogee, una canzone satirica di Merle Haggard sulla gente che biasimava i movimenti giovanili antimilitaristi. Gli chiesero anche di suonare Welfare Cadillac a Boy Named Sue. Cash accettò di eseguire solo quest'ultima e aggiunse invece The Ballad of Fear Heights, brano che racconta la storia di un nativo americano, veterano di guerra, disprezzato al suo ritorno a casa in Arizona. Nell'80, all'età di 48 anni, diviene l'artista vivente più giovane a essere introdotto nella Country Music Hall of Fame. Ma negli anni 80 inizia il declino artistico, nonostante lo circondi la stima di colleghi appassionati. Resta comunque in classifica, specialmente con l'album Johnny 99, in cui interpreta canzoni di Bruce Springsteen. Tra l'81 e l'84 registrò numerose sessioni con il produttore Billy Sherrill, che rimasero inedite fino al 2014, quando videro la luce sull'etichetta Legacy Recordings pubblicata nell'album Out Among the Stars. Dopo una serie di ulteriori ingressi nel periodo 84-85, Cash lasciò la Columbia per accasarsi alla Mercury Records, per la quale pubblicò l'album Johnny Cash is Coming to Town, senza però riscuotere particolari consensi. A partire dall'85 incide dischi e gira in tour con Waylon Jennings, Willie Nelson e Kris Kristofferson nel supergruppo country The Highwayman, pubblicando 3 album. Dei 4 membri del gruppo, Cash era l'unico a non essere texano. Nell'86 fece ritorno negli studi da Sun Records a Memphis per incidere insieme a Roy Robinson, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins l'album nostalgico Class of 55.

Verso la fine del decennio iniziarono per lui gravi problemi di salute. Il 16 maggio dell'87, durante un concerto nell'Iowa, Cash fu costretto a interrompere le esibizioni per problemi cardiaci, inizialmente imputati alla stanchezza. Nel dicembre dell'88 venne ricoverato al Baptist Hospital di Nashville per sottoporsi a un intervento di doppio bypass coronarico. Nel gennaio del 90, a seguito dell'estrazione di un dente malato, subì un serio infortunio alla mandibola. Le ripetute operazioni per porre rimedio all'infortunio e il danno ai nervi della mandibola alterarono il suo aspetto. Il lato inferiore sinistro del volto apparve d'ora in poi perennemente gonfio. Negli anni seguenti sarà afflitto anche da polmonite, diabete, peritonite, perdita parziale della vista e da un imprecisato disturbo nervoso degenerativo, che lo porterà ad avere problemi motori, costringendolo, nell'ultimissimo periodo di vita, su una sedia a rotelle. Nel 93 partecipa all'album Suropa degli U2, dove canta il brano di chiusura del disco, The Wanderer, canzone che appare nel medesimo anno con un messaggio leggermente diverso, anche sulla colonna sonora del film Così lontano, così vicino di Wim Wenders. Nel 94, con il nuovo contratto con l'American Recordings di Rick Rubin, avviene la resurrezione di Johnny Cash. Rubin, da sempre suo grande ammiratore, introduce Cash a una nuova generazione di pubblico, facendo risorgere la fama che ricopriva un tempo, sottolineando, ai più giovani, la sua statura artistica e di leggenda vivente. Il primo disco, American Recordings, del 94, album prettamente acustico, costituito da canzoni del suo repertorio e da reinterpretazioni di brani di artisti contemporanei scelti da Rubin, è accolto trionfalmente. E così, i seguenti Unchained, American 3, Solitary Man, American 4, The Man Comes Around, il suo ultimo album, che esce quasi in contemporanea con un album tributo che gli dedicano colleghi di tutte le generazioni. Sempre per la serie American, usciranno poi postumi due album, American 5, 100 Highways e American 6, Ain't No Grave, contenenti le ultime registrazioni del grande cantautore raccolte da Rubin. Il 15 maggio 2003, a poco meno di 74 anni, muore la moglie June. Nel settembre dello stesso anno, Cash viene ricoverato nel Baptist Hospital di Nashville per complicazioni diabetiche e vi muore il 12 settembre all'età di 71 anni. Viene sepolto accanto alla moglie nel cimitero Hendersonville Memory Gardens, a Hendersonville, nel Tennessee. Il 23 febbraio 2010, tre giorni prima di quello che sarebbe stato il 78esimo compleanno di Cash, viene pubblicato il secondo album postumo intitolato American 6 Ain't No Grave. L'artista è ricordato nella Hollywood Walk of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Johnny Cash. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica. I've

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la musica mondiale. Siamo a metà degli anni 70. La scena rock è ancora una roba da uomini. Nessuno ha mai tanto usato, ma i tempi sembrano maturi e rompere gli schemi è sinonimo di questo genere. Mentre la musica rock vive un periodo di forte sperimentazione, le donne sono alla ricerca di una rivincita. The Runaways. Questo il nome sotto il quale le due strade si sarebbero incrociate.

1975. Siamo a una festa a casa di Alice Cooper, quando Kim Fowley, produttore discografico, incontra una tredicenne che gli viene presentata come cantatrice. Si tratta di una giovanissima Carrie Crome, e fu proprio da quell'incontro che nella mente di Fowley iniziò a prendere forma l'idea di una band di adolescenti tutta femminile. Così, nel giorno del suo compleanno, una neo-quattordicenne, Carrie Crome, firma il suo contratto con Fowley. Kim non l'ha mai sentita cantare, né ha letto nessuna delle sue composizioni quando Carrie si trova per la prima volta in sala di registrazione qualche giorno dopo. Non sarà da sola. Con lei la 17enne Joan Jett, chitarrista, accompagnata a sua volta dalla batterista Sandy West, con la quale aveva già un duo. La fiducia che Fowley aveva riposto nella giovane Carrie Crome non bastava. La sua voce non è all'altezza delle sue aspettative e il passaggio a una più dotata è obbligato. La scelta ricadrà su Michael Mickey Steele. Sarà lei la voce delle Runaways, mentre Carrie rimarrà nel progetto con il suo ruolo di autrice. Nel mentre una chitarrista sedicenne britannica legge un annuncio sul giornale e decide quindi di presentarsi al provino. Fowley, che cercava una bassista, si ritrova davanti una chitarrista di talento e decide di assecondare la cosa. Lita Ford entra nel gruppo e con lei una nuova chitarra solista e il sound heavy metal che ancora mancava alla band. Mickey continuerà a suonare il basso. Con questa nuova formazione, nel settembre del 75, la band inizia a esibirsi nei club del circuito e incidere i primi demo intitolato Born to be Bad.

Runaways erano un progetto nato a tavolino, dalla mente di un produttore che aveva tra le sue priorità quella del gruppo e non delle singole. Non sorprende quindi che prima di arrivare a un equilibrio la band abbia visto continui via vai. Equilibrio che forse non è mai stato raggiunto, se non per brevi periodi. Nikki è la prima ad abbandonare la band per lasciare posto a Cherry Curry, nuova voce. Con lei se ne va anche il basso della band, ruolo che verrà ricoperto provvisoriamente da Peggy Foster e successivamente da Jackie Fox. Jackie era una chitarrista, ma come abbiamo già detto a Foley non importava troppo e dovette passare al basso. La formazione sembra essersi consolidata e con questo nuovo equilibrio arriva anche il primo contratto. Merito anche delle scelte provocanti, o forse provocatorie, di Cherry Curry, che si esibiva nella sua lingerie diventata poi iconica e dalla rete di contatti del sempre presente Kim. È il 1976 e l'accordo con la Mercury Records è ormai siglato e le Runaways sono pronte al loro debutto discografico. Come abbiamo già detto, sia dietro la band che al primo contratto c'è sempre il nome di Fowley. Contratto che l'avrebbe portata a realizzare il loro primo album, The Runaways. Ma il nome, o meglio, il cognome di Kim, che sembrava avrebbe aperto loro infinite porte, si rivelò invece un grosso ostacolo. Fowley, oltre ad essere un calcolatore, era anche un manipolatore, e i suoi lavori godevano della stessa stima nel settore.

attore, per questo veniva poco considerato. Era la scusa perfetta che radio e giornalisti cercavano per ignorare questa band, che si rivelava essere per quegli anni sempre più scomoda. Scomoda come scomodi erano gli argomenti che promuovevano. Le Runaways erano infatti delle adolescenti che cantavano di sesso e alcol, una vita sregolata che non si addiceva alle figlie di America di quegli anni. I problemi però non venivano solo dall'esterno e quell'equilibrio che le aveva portate a incidere il loro primissimo album si rivelò sempre più precario. Fu proprio l'album il fattore scatenante dei primi attriti interni alla band. La copertina, che paradossalmente portava il nome di tutta quanta la band, ritraeva solamente Cherry Curry, mentre le altre ragazze erano relegate all'interno dell'album. Nel mentre voci che all'interno del disco alcune delle parti di basso registrate appartenessero a Nigel Harrison, l'ex bassista dei Silverhead e più tardi membro dei Blondie, iniziarono a circolare e minare ulteriormente la credibilità della band. Alla fine del 76, nonostante la campagna promozionale che Fowley mise su per promuovere il suo progetto musicale, le Runaways riuscirono a malapena a comparire in classifica. Unica soddisfazione per loro? Riuscire a suonare al CBGB's, il leggendario locale punk di New York.

1977, anno nuovo e nuovo disco per le Runaways, Queens of Noise, questo è il titolo. Una campagna promozionale maggiore e maggiori pressioni da parte dell'etichetta della radio aiutarono il disco a posizionarsi meglio del precedente, merito anche di alcuni session player come Steven T, che sono nel brano Johnny Guitar. Ma se l'America snobbava queste giovani ragazze, il Giappone era inaspettatamente pronto ad accoglierle con tutto esaurito per il loro tour. Cherry Bomb scalò le classifiche e il successo fu tale da spingerle a realizzare il loro primo live album dal titolo Live in Japan, che poi uscì comunque solo in Giappone. Ma quella del Giappone fu una parentesi felice solo apparentemente. E i nuovi attriti iniziarono a crescere all'interno della band, colpa di una pessima gestione del management, alcuni atteggiamenti poco limpidi e un abuso di sostanze oltre a quello già consolidato di alcol. È proprio durante il tour che la Fox decide di abbandonare la band. Alcuni parlarono di un tentato suicidio, che fu poi smentito. Qualunque fosse la reale motivazione, il risultato non cambiò. La Fox abbandonò le Runaways e Joan Jett fu costretta a passare al basso per completare i concerti. Quell'anno Fox non fu l'unica a lasciare il gruppo. Una volta tornata a Los Angeles, a luglio fu la volta di Cherry Curry. Le colpe furono attribuite ad alcune discussioni con Fowley.

È luglio del 77 e da qui riprende il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui con le Runaways. Cherry Curry ha abbandonato ufficialmente il gruppo e ad attenderla dopo la rottura ci saranno un disco da solista e un ruolo in un film con Jodie Foster e Scott Baio. Beauty's Only Skin Deep, questo è il titolo del suo album. Le Runaways, dopo aver perso la loro bassista durante la tournée giapponese, devono trovare anche una nuova voce. Così, dopo aver sostituito Fox come bassista, Joan Jett deve prestare la sua voce e passare il basso temporaneamente alla forte per le sessioni in studio, o almeno fino a quando non arrivò Vicky Blue. Nuovo assetto e nuovo album per le Runaways. Siamo alla fine del 77 quando viene realizzato Waiting for the Night. Fu l'ennesimo fallimento e Fowl iniziò a perdere interesse nella band. L'anno dopo abbandonò le ragazze a se stesse. La mutevole Joan Jett ancora una volta va a coprire il ruolo di un assente, prendendo provvisoriamente in mano il progetto. Libere dalle decisioni strettamente commerciali di Fowl, le personalità musicali dei componenti iniziano a riemergere sempre più forti e con un po' di prepotenza proveranno a imporsi sull'intero gruppo. Nella vision di Jett c'era il punk e il glam rock, mentre West e Fodd rivendicarono la loro passione verso l'hard e l'heavy. E ora le Runaways, finalmente libere da Fowl e con un nuovissimo produttore, John Alcock, escono con un nuovo album. È il 78 e contiene all'interno una raccolta di materiali realizzato. Persino un brano con Lita Ford al microfono, I Am A Million, e uno con Sandy West, Right Now, scritto da Mick Granagan. La formazione ufficiale è ora composta da Jett, Ford, Mick Granagan e West. L'album fu venduto solamente in Europa e in Giappone e arrivò sul mercato americano dopo, ma non prima di avergli dato un nuovo titolo, ovvero Little Lost Girls. L'ennesimo abbandono è dietro l'angolo e Cat Love annunciò la propria uscita dopo un concerto di Capodanno. Fu sostituita da Laurie McAllister. Qualche mese dopo, nell'aprile del 79, è la volta di Joan Jett. Con lei anche Blue la seguì, annunciando l'intento di formare un nuovo progetto con il suo nuovo ragazzo dell'epoca.

Miranda Weiss ufficialmente non esistono più. Un ultimo tentativo di salvare la sua eredità fu fatto dalla coppia Westford, determinata a formare un nuovo gruppo, che però ebbe vita breve. L'errore è lo stesso che aveva fatto in principio Fowley, tentare di unire forti personalità individuali sotto un unico gruppo. E ancora una volta l'individualità a separarle. Lita Ford infatti decide di intraprendere la carriera da solista e dedicarsi finalmente all'heavy metal. Finalmente libera da vincoli, riesce finalmente a esprimersi e ottenere successo con i suoi album, consacrandosi esponente di punta della scena hard heavy metal negli anni 80 e 90. Joan Jett fece tesoro della sua, seppur breve, esperienza come manager e produsse il primo album di una punk rock band di Los Angeles, i Germs. Vicky Blue tornò da King Fowley e si unì a un altro suo progetto musicale, i The Orchids. Jackie Fox abbandonò la musica e riprese in mano i libri di legge per terminare i suoi studi e diventare avvocato. Cherry Carney invece si unì alla sorella Marie nel 1980 e pubblicò un altro album dal titolo Messing with the Boys. E proprio mentre ognuna di queste ragazze iniziava a percorrere la propria strada, singolarmente, cercando di lasciarsi alle spalle le Runaways, l'ombra di Kim Fowley tornerà su di loro. Kim, da bravo arrivista qual era, decise senza consenso della band di pubblicare una compilation dal titolo Flaming School Girls, realizzata dalla Mercury in Germania e ripubblicata per la Cherry Road sotto il nome di Runaways e Cherry Carney. All'interno dell'album troviamo diverso materiale inedito tratto dalle sessioni del disco Queens of Noise, tra cui le reinterpretazioni di Strawberry Fields Forever e Here Comes the Sun, e alcuni brani scartati dal live album Live in Japan del 77. Tra i lavori che le ragazze portarono avanti dopo lo scioglimento arrivò una collaborazione per Joan Jett con Steve Jones e Paul Cook, con i quali registrò alcuni demo come You Don't Own Me e Don't Abuse Me, che usciranno poi nel suo primo e omonimo album da solista nel 1980. Tra i suoi lavori degni assolutamente di nota anche una prima versione della reinterpretazione dei The Arrows, I Love Rock and Roll. Il brano, che divenne poi una hit, fu reinciso e diede il nome al suo secondo disco, I Love Rock and Roll del 1982, primo per 7 settimane nella primavera dello stesso anno. All'interno anche una cover delle Runaways, You Are Too Possessive, la prima di una serie che la cantante fece della band. Un nuovo tentativo di riunirsi è quello di Cherry Carney e Vicky Blue, che tornarono a lavorare insieme nel 1984, anno in cui si unirono come batterista del Motley Crue Tommy Lee, per un progetto che non riuscì mai a prendere vita. Intanto, sempre nello stesso anno, Joan Jett era alle prese con una causa contro Playboy per degli scatti di nudo in una vasca da bagno. Alla fine la ragazza ritratterà, non era lei, ma bensì un altro ex membro delle Runaways, la bassista Lori McAllister. Kim Fowley nel mentre continua a ripescare dal passato e autorizza nel 94 a pubblicare un'altra raccolta di demo da lui prodotte risalenti al 75, prima che queste firmassero con la Mercury.

1997. Voci di corridoio fanno sperare in una reunion in un nuovo disco. La formazione questa volta vede Jerry Garry, Lita Ford, Joan Jett, Vicky Blue e Sandy West. Assente invece Jackie Foxx, dedita ormai alla sua carriera legale. Non fu un grosso problema, visto che anche questo progetto fu messo da parte. Ma le ex componenti non desistono e continuano ad attingere dal loro repertorio. La Garry nel 98 decide di registrare una nuova versione di Cherry Bomb con la sua nuova band, The Street Walking Cheetahs, pubblicato come singolo dalla Live Total Energy Records. Le Runaways non esistono più. Joan Jett, Lita Ford, Lori McAllister, Sandy West, Mickey Steele, Peggy Foster, Jackie Foxx, Vicky Blue, Kath Love e Cherry Garry. 10 ragazze, all'epoca adolescenti, forse anche un po' troppo ingenue, ognuna delle quali ha contribuito, in diversa misura, alle Runaways, la rock band femminile nata a Los Angeles nel 1975, che in un modo o nell'altro riuscì a lasciare un segno nel rock, ma soprattutto a fare da apripista a tutte quelle ragazze che in quegli anni hanno pensato per la prima volta che il rock non fosse più solo una roba da uomini. Oggi vi abbiamo raccontato la storia delle Runaways, protagoniste inconsapevoli di una scena heavy metal americana e del nascente punk rock. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Tra poco, Raduni Musica.
8: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
9: Buonasera.
8: Buonasera a te, come va?
9: Tutto bene, tutto bene.
8: Allora, partiamo un po' da... spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
9: Allora, in realtà io sono reduce da Sanremo 2018 con un'altra band che era Neme Scalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volo questo cappello mentre stavano a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tenuto, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto un signore.
8: Ah, ok.
9: Un simpatico vecchierello.
8: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, sì. Appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
9: Sì, è casuale.
8: Esatto. In poche parole, voi cos'è che fate adesso?
9: Rock elettronico. Sì,
8: rock elettronico. Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto
9: sì.
8: Che prende il nome di
9: Piove Veleno.
8: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
9: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica del della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gian Mauro, bravissimo, poi abbiamo Emanuele che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose, e la batterista che è Rosa Emilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock, proprio tipica.
8: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque
9: sì, sì, sì, sì.
8: Mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
9: Sì, sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché, diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa, cioè nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare oppure ecco facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
8: Certo, no.
9: E ci teniamo a conservare l'identità, per noi è una cosa molto importante.
8: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno. Ce lo vuoi un attimo raccontare?
9: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... Allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia... lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
8: Certo.
9: Quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita, e quando ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma da pochissimo comunque, quando ci vedemmo in sala la prima volta, io arrivai con questo giro di basso synth registrato, e con questa percussione che facevo col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arriva in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscessero, come se conoscessero la canzone, e praticamente diciamo io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi piove veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita nel 2025 c'è stata una tempesta di veleno, ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
8: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita.
9: Sì, ho raccontato, chiaramente l'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice piove veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sta nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
8: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte può dona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte. E
9: sì, sono d'accordo.
8: E allora, passando un po' al lato un po' più musicale, ecco, io ho trovato molte influenze, anche una canzone non semplice, anche da parte, perché all'inizio sembra una canzone metal, poi diventa rock, però comunque la linea vocale anche è molto melodica, quindi è molto difficile anche da identificare quasi come un genere unico dentro una canzone.
9: Sì, ma infatti noi tendiamo proprio a fare crossover, cioè nel senso noi semplicemente seguiamo il bello. Cioè quello che ci piace, quello che sentiamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
8: Certo.
9: Domani mattina può essere che facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba, l'importante è che sia bello da sentire. Cioè.
8: Assolutamente.
9: Sì, per noi l'importante è che sia molto bello da sentire, e poi vabbè, cioè se la cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
8: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio, oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche hai avuto qualche ispirazione, ecco.
9: Allora guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanenti e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni, le Zeppelin, per esempio Kashmir, è un pezzo
8: fantastico.
9: Che ritorna spesso in questi giri così, in queste robe così, noi siamo abbastanza, noi siamo molto scuri, molto, cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
8: Ottimo.
9: Strano da dire, ma così, nel senso, noi siamo una cosa che la gente fa scoprire, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono, e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po', cioè insomma ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, no. Sono un po' come l'alcol per un quattordicenne, diciamo, siamo un rock complicato,
8: certo, no, immagino.
9: Rock per guardoni,
8: assolutamente,
9: ci piace così.
8: Allora, io ti ringrazio tantissimo Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo naturalmente, e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo, e naturalmente
9: sì. Breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque, perché lo faremo uscire.
8: Ottimo, quindi, perfetto.
9: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma quindi se vi trovate, diciamo, a passare, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram, per caso Quota Zero Real, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti, anche perché siamo abbastanza live e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri. Venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
8: Ottimo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli. E io ti faccio ancora un grande ringraziamento, Gigi.
9: Grazie mille Fabio, grazie a voi di Raduni, ragazzi, e buon rock a tutti.
8: Grazie mille. Grazie mille Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
7: Tra poco, la grande musica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un'icona rap che ha cambiato le sorti del genere. Considerato uno dei più grandi rapper della storia, nonché uno dei più influenti della storia del rap americano. Un grande liricista, grande anche nel nome. Stiamo parlando di The Notorious B.I.G.

Nato con il nome Christopher George Lator Wallace, The Notorious Big, conosciuto anche come Biggie o Biggie Smalls, è nato a New York nel 1972. È cresciuto in un quartiere newyorkese di Brooklyn negli anni 80, periodo in cui il consumo di crack è il suo picco massimo. Ed è proprio qui che Wallace inizia a spacciare droga fin dalla giovane età. Quando pubblica il suo primo album, Ready to Die, sotto Bad Boy Records, è già una delle più importanti figure della scena hip hop dell'East Coast e ha il merito di dare maggiore visibilità a New York in un periodo in cui la scena è dominata dagli artisti della West Coast. Christopher è l'unico figlio di due genitori giamaicani, Violetta Wallace, un insegnante, e di George Lator, un politico. Il padre lascia la famiglia quando Biggie ha solo 2 anni, costringendo così la madre a fare i 2 lavori per poter crescere piccolo. Frequenta la Queen of All Saints Middle School, eccellendo in tutte le materie e vincendo numerosi premi. Durante il periodo della scuola, Christopher comincerà a essere soprannominato Big per via della sua corporatura molto robusta. Inizia a spacciare all'età di 12 anni e la madre, sempre impegnata dai 2 lavori, non se ne accorse sino a quando Christopher sarà ormai adulto. Il futuro cantante frequenta le superiori in una scuola cattolica privata, in attesa di essere accettato alla George Westinghouse Information Technology High School, frequentata anche da artisti come Jay-Z, Busta Rhymes e DMX. A 17 anni abbandona la scuola superiore e viene coinvolto nella criminalità newyorkese. Nell'89 viene arrestato a Brooklyn perché trovato con un carico di armi e viene condannato a 5 anni di libertà vigilata, violandoli e venendo nuovamente arrestato l'anno seguente. Nel 1991 viene arrestato nella Carolina del Nord per possesso di crack, incarcerato 9 mesi e uscito dopo aver pagato una cauzione.

0: anime.
1: The Notorious inizia a rappare da adolescente, esibendosi con gli Old Gold Brothers e i Technics. Dopo essere uscito dalla prigione, registra il primo demo usando il nome d'arte Big Smalls. Si tratta di incisioni poco professionali e ricercate, ma che comunque suscitarono l'interesse di Mr. C, che aveva già lavorato con Big Daddy Kane ed è un redattore della rivista The Source. Nel marzo del 92 il giovane artista compare in una rubrica dedicata ai giovani rapper di talento senza contratto sulla rivista The Source. Viene quindi invitato a realizzare, con altri rapper underground, a incidere una traccia per un album che contiene pezzi dei cantanti che sono apparsi nella rubrica della rivista. Il demo viene registrato all'Uptown Records con il produttore discografico Sean Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, che mise sotto contratto Biggie facendolo collaborare con Heavy D and The Boyz nel brano A Bunch of Niggas, contenuto nell'album Blue Funk. Combs viene licenziato dall'Uptown Records e fonda una sua etichetta discografica, la Bad Boy Records, in cui ne faranno parte nel 92 Biggie e Craig Mack. L'8 agosto del 1993 nasce la figlia Tiana, che però non ferma Biggie dalla sua carriera da spacciatore. Sarà il suo produttore, una volta scoperto tutto, a tirarlo fuori dal giro. Il suo più grande successo avviene l'anno seguente, quando realizza un remix del singolo Real Love di Mary J. Blige, pubblicizzandosi con il nome The Notorious Big, il nome d'arte che lo accompagnerà per il resto della sua carriera. Dopo tale successo inizia a pubblicare altri remix, come ad esempio What's the 411, sempre della Blige, e Dolly My Baby di Sugar Cat. Nell'aprile del 91 il brano Party and Bullshit entra a far parte della colonna sonora del film Who's the Man, e l'anno successivo con Busta Rhymes, LL Cool J inciderà il remix di Flava in a Year di Craig Mack, raggiungendo la nona posizione della Billboard Hot 100. La scalata verso il successo è solo agli inizi.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, The Notorious Big, agli inizi della sua scalata al successo, che lo porterà nell'Olimpo della scena rap mondiale, oltre che a sposarsi il 4 agosto del 94 con la cantante Faith Evans, 9 giorni dopo averla conosciuta alla Bad Boy Records. Dopo 4 giorni dal matrimonio, il rapper raggiunge la 27esima posizione nella Billboard 200 con il suo primo singolo solista, Juicy, estratto dal suo album. Album pubblicato il 13 settembre 1994, Ready to Die raggiunge la 13esima posizione nella Billboard 200, vincendo 4 dischi di platino e la nomina di Rapper of the Year ai Billboard Awards. In quel periodo la scena hip hop statunitense era dominata dalla West Coast, ma l'album riesce a spostare l'attenzione sulla East Coast. Oltre a Juicy, vengono estratti altri 2 singoli, Big Poppa, disco di platino che raggiunge la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli rap ed entra nella top 10 della Billboard Hot 100, e One More Chance, che vede la collaborazione della moglie Faith Evans, di Alaya e Mary J. Blige, entrando alla 5ª posizione e raggiungendo la 2ª nella classifica statunitense. L'anno seguente, nel 94, The Notorious Big forma i Junior Mafia, i quali rilasciano nel 95 il loro album di debutto, Conspiracy, sotto l'etichetta Big Beat Records. L'album vince il disco d'oro e apre le piste a Wallace per lavorare con artisti R&B della Bad Boys. Prima collabora con i 112 al brano Only You, successivamente partecipa al brano Can't You See delle Total. Entrambi i brani restano nelle prime 20 posizioni della Billboard 200. Nel luglio del 95 appare sulla copertina di The Source con la didascalia Il Re di New York, Prendi il controllo. Alla consegna dei Source Awards viene premiato come Best New Solo Artist, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year, e il suo album di debutto vince l'Album of the Year. Ai Billboard Music Awards vince il premio come artista rap dell'anno. Nel periodo di maggior successo, Wallace viene attirato dalla faida tra East Coast e West Coast, diventandone uno dei protagonisti assieme a Tupac Shakur. In un'intervista concessa alla rivista Vibe nell'aprile del 95, in un periodo in cui è rinchiuso nella prigione Clinton Correctional Facility, Tupac accusa Andre Harrell, il fondatore dell'Uptown Records, Sean Combs, e Christopher Wallace di averlo rapinato sottraendogli migliaia di dollari in gioielli da uno studio di registrazione nella notte del 30 novembre del 94. Sebbene i tre si trovassero nello studio effettivamente quella notte, hanno negato il fatto. Nell'ottobre del 95, Suge Knight paga la cauzione che permette a Tupac di uscire dal carcere e questi firma un contratto con la sua etichetta, la Death Row Records, con base a Los Angeles. L'etichetta è impegnata in una dura battaglia discografica con la Bad Boys.

Scuola scomincia le registrazioni per il secondo album nel settembre del 95. Queste, avvenute tra New York, Trinidad e Los Angeles, vengono interrotte numerose volte a causa di vari problemi, spesso legali, legati alla disputa tra l'East Coast e la West Coast, in cui il rapper newyorkese è fortemente coinvolto. Il 23 marzo 1996 viene arrestato in un locale notturno a Manhattan, con l'accusa di aver inseguito ed assalito due ammiratori in cerca di un autografo, rompendo poi un finestrino del taxi e prendendo a pugni uno di loro. Il rapper ha confessato l'aggressione ed è stato condannato a 100 ore di lavori socialmente utili. Verso la metà del 96 viene arrestato nella cittadina di Teaneck, nel New Jersey, per possesso di armi e droga. Nel giugno del 96, Tupac Shakur pubblica Hit 'Em Up, una diss song in cui afferma esplicitamente di aver intrapreso rapporti sessuali con la moglie di Wallace e attacca il rapper di Brooklyn accusandolo di copiargli stile e immagine. Nella canzone Brooklyn Finest di Jay-Z, a sua volta Wallace cita l'attacco parlando della gravidanza di sua moglie, ma senza riferimenti espliciti. Il 7 settembre del 1996 Shakur viene ferito in un agguato con armi da fuoco a Las Vegas, in Nevada, all'uscita di un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Il rapper muore 6 giorni dopo per le ferite causate dalla sparatoria. Vista la faida che è in corso con Wallace, alcune accuse vengono rivolte anche al rapper newyorkese. Wallace rispose all'accusa asserendo di non avere niente a che fare con l'assassinio e sostenendo che, al momento dell'omicidio, era impegnato in uno studio di registrazione a New York. Il 29 ottobre del 96, Faith Evans, moglie del rapper, dà la luce al suo primo figlio, Christopher C.J. Wallace Jr. Il mese successivo, un rapper dei Junior Mafia, Lil' Kim, pubblica il primo album Hardcore sotto la supervisione di Wallace, che nel frattempo ha intrapreso una storia d'amore con la ragazza. Da questa relazione Kim rimane incinta, decidendo successivamente di abortire. Durante la registrazione del suo secondo album, Life After Death, Wallace viene coinvolto in un incidente automobilistico in cui si rompe la gamba sinistra e viene costretto ad un periodo in sedia a rotelle. Dopo l'episodio sarà costretto ad appoggiarsi ad un bastone da passeggio per il resto della sua vita. Nel gennaio del 97 il rapper deve pagare $41,000 come risarcimento ad una persona che sostiene di essere stato picchiato e derubato da Wallace e dal suo entourage nel maggio del 95. Dopo questa serie di incidenti decide di concentrarsi sulle cose che ritiene importanti nella vita.

Nel febbraio del 97 Wallace va in California per promuovere il suo secondo album, la cui uscita è prevista per il 25 marzo dello stesso anno, e inoltre registrò il video musicale per il singolo Hypnotize. Il 5 marzo concede un'intervista al talk show The Doghouse sulla radio KYLD di San Francisco, in cui dichiara di aver contattato un servizio di sicurezza, ma semplicemente perché è una celebrità, non perché sia un rapper. L'8 marzo presenta l'11ª edizione dei Soul Train Music Award a Los Angeles, consegnando un premio a Tony Braxton e venendo in quel risultato dal pubblico. Dopo lo spettacolo partecipa ad una festa organizzata dalla rivista Vibe e dall'etichetta discografica Quest Records al Patterson Automotive Museum di Los Angeles. Tra gli ospiti figurano, oltre al rapper, la moglie Faith Evans, il produttore Sean Combs, la cantante Alaya e i membri delle band criminali The Crips e The Bloods. Il 9 marzo, a 12:30 circa, Wallace lascia la festa dopo che le forze dell'ordine decidono di chiuderla per sovraffollamento. Wallace si siede sul sedile del passeggero in auto con il suo amico Damion The Rock Butler, il membro dei Junior Mafia. Sean Combs viaggia su un altro autoveicolo con 3 guardie del corpo. Le 2 Chevrolet Suburban sono scortati da una Chevrolet Blazer che ospita il capo della sicurezza della Bad Boy Records. All'1:15 la strada è affollata di persone che lasciano la festa. I SUV sono costretti a fermarsi a circa 50 metri dal museo. Una Chevrolet Impala nera si affianca all'auto di Wallace e il conducente, un afroamericano elegantemente vestito con uno smoking blu, abbassa il finestrino e spara 4 colpi nel torace del rapper con una pistola a 9 mm. Wallace viene trasportato immediatamente al Cedar Sinai Medical Center, ma viene dichiarato morto all'1:15. Nel 2012 sono stati pubblicati i risultati dell'autopsia, i quali hanno affermato che dei 4 proiettili che colpirono Wallace, uno solo danneggiò gli organi vitali portandolo alla morte. 15 giorni dopo la morte, il secondo lavoro solista del rapper viene pubblicato con il titolo Life After Death, come previsto. Ottiene un grande successo e raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album contiene più collaborazioni rispetto al precedente. Partecipano all'album artisti affermati come i rapper Puff Daddy, Jay-Z, The Mad Rapper, Maze e i cantanti Kelly Price, R. Kelly e Faith Evans, ex moglie di Wallace. Le basi sono affidate ad artisti di fama internazionale, tra i quali spiccano Premier, Easy Movie e RZA del Wu-Tang Clan. Nel 2000 viene certificato il disco di diamante. Il singolo Hypnotize è l'ultimo ad avere un video musicale a cui partecipa il rapper. Il brano che ha maggiore successo è però il secondo singolo, Mo Money Mo Problem, realizzato con la collaborazione di Sean Combs e Maze. Questa canzone è anche nota per aver lanciato lo stile Shiny Sweet nell'hip hop East Coast. Entrambi i singoli raggiungono la prima posizione nella Billboard Hot 100, facendo di Wallace il primo artista nella storia a ottenere il doppio premio dopo la morte. Il terzo singolo, Sky's the Limit, realizzato in collaborazione con i 112, viene notato per l'impiego di numerosi bambini nel videoclip che rappresentano, oltre a Wallace, Sean Combs, Lil Kim e Busta Rhymes. Nel dicembre del 2007 il rapper viene insignito di premi come Artist of the Year e Single of the Year per Hypnotize dalla rivista Spin. Nella metà del 97 il rapper Sean Combs pubblica il suo album di debutto sotto il nome di Puff Daddy. Nel disco intitolato No Way Out, Wallace appare in 5 tracce, compreso il terzo singolo Victory. Il singolo più importante è però un altro a cui Wallace non partecipa, ma che è dedicato alla sua memoria, I'll Be Missing You, in cui collaborano Faith Evans e i 112. Nei Grammy Awards del 98, Life After Death e i primi 2 singoli vengono candidati rispettivamente nelle categorie Miglior Album Rap e Miglior Canzone Rap. La vittoria di entrambi i premi va però all'amico Combs, che se li aggiudica con No Way Out e I'll Be Missing You. Il 7 dicembre del 99, la Bad Boy Records pubblica Born Again, album che contiene brani registrati precedentemente ma ancora inediti e vanta collaborazioni con i migliori rapper statunitensi, tra i quali Mobb Deep, Snoop Dogg, Ice Cube e Missy Elliott. Il 20 dicembre del 2005 viene pubblicato il secondo album, completamente postumo, a differenza di quanto accaduto per Life After Death, alla cui preparazione il rapper aveva preso parte. L'album si intitola Duets, The Final Chapter, e contiene collaborazioni con numerosi artisti rap e non, come dimostrano i brani Wake Up, realizzato con la partecipazione del gruppo nu metal dei Korn, e Hold Ya Head, che affianca le voci campionate di Wallace e del cantante reggae Bob Marley. Nel 2009 è uscito un film biografico dal titolo Notorious Big, incentrato sulla vita del rapper, distribuito negli Stati Uniti dalla Fox Searchlight Pictures. Dopo la morte, Wallace è stato riconosciuto come
come uno dei più grandi rapper mai esistiti. L'All Music Guide lo descrive come il salvatore dell'East Coast Rap. Le riviste The Source e Blender lo considerano il miglior rapper di tutti i tempi, mentre nel 2003 la rivista XXL chiede a numerosi esponenti dell'hip hop statunitense quali siano i loro MC preferiti e Wallace appare in quasi tutte le liste. Nel 2006 viene inserito da MTV nella lista dei più grandi MC di tutti i tempi alla posizione numero 3 dietro Jay-Z e Tupac Shakur. Nel settembre 2005 il canale televisivo statunitense VH1 dedica il suo secondo Hip Hop Honors annuale al defunto rapper, dedicandogli una puntata intera inedita. Poco prima di morire, Wallace fonda un supergruppo hip hop chiamato The Commission, che comprende oltre a lui e Jay-Z, Lil Case, Sean Combs e Charlie Baltimore. Il gruppo viene menzionato nel brano What's Beef su Life After Death e Victory sull'album di Sean Combs No Way Out, ma non completerà mai un album vero e proprio

Durante la sua carriera, The Notorious B.I.G. ha trattato diverse tematiche che ancora oggi fanno riflettere. Tra di esse abbiamo quella del mafioso rap, il ricordo del periodo dello spaccio, il vanto materialistico, così come l'umorismo e il romanticismo. Nel 2004 Rolling Stones definisce il rapper come uno dei primi giovani cantautori maschi a realizzare canzoni di amore credibili. Secondo un articolo del giornalista Touré del 94 sul New York Times, le liriche del rapper trattano dettagli autobiografici sulla criminalità e sulla violenza con onestà emotiva. Mentre per il suo collega Marriott, stando a quanto scrive sullo stesso quotidiano, però nel 97, i testi non sono strettamente autobiografici, ma il rapper ha un'abilità per le esagerazioni ai fini di aumentare le vendite. Wallace descrive il suo debutto come una grande torta in cui ogni fetta rappresenta una parte della mia vita, includendo i miei ragazzi e le mie ragazze, dall'inizio alla fine. L'album Ready to Die è descritto da Rolling Stones come un compromesso tra squallide visioni di strada e divertimento che contempla il piacere di fare musica hip hop. All Music Guide parla di un senso di profondità che trasmettono i testi e New York Times nota molta paranoia al loro interno. Nel periodo del debutto, Wallace descrive se stesso come una persona depressa e nell'ultima canzone dell'album, Suicidal Thoughts, il rapper parla del suo suicidio e termina la canzone con la realizzazione dell'atto. In Life After Death le liriche divengono ancora più profonde. La rivista XXL scrive che nella rappresentazione di se stesso il rapper rinnova la sua immagine, passando dal delinquente di livello medio-basso al debutto come signore della droga. All Music Guide pensa che il successo dell'album di debutto sia dovuto alla sua abilità di narratore. Nel 94 Rolling Stones parla di questa sua abilità paragonandola ad un dipinto, un quadro sonoro talmente intenso da trasportarti dritto nella scena. In Life After Death dimostra questa abilità nel brano I Got a Story to Tell, in cui racconta una storia per i suoi ragazzi sotto forma di conversazione.

Help us out.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato. Mi lasci senza fiato.

0: come su una moto, la bellezza.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma